Le piante del lago ti hanno vista un mattino, i sassi, le capre, il sudore sono fuori dei giorni.

Ora il tumulto dei giorni non scalfiscono il lago. Passeranno i mattini, passeranno le angosce, altri sassi e sudore.

sangue non sarà così sempre. Ritroverai qualcosa, ritornerà un mattino che di là dal tumulto sarai sola sul lago, sola sul lago.

le piante del lago ti hanno vista un mattino, i sassi, le capre e il sudore sono fuori dei giorni come l'acqua del lago.